mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.